0: Questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Ma una sirena.
0: Allora mi devo arrivare. Mi devo essere Ulisse.
1: Mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro il dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita, sono volpe in una astuta, sono lingua di una muta, sono brutta come sciuta, sono la terra saluta, sono uscita tu non c'eri, eri c'eri ed ora c'eri, sciolte sopra dei templari, eri ed ora non sei più, sono un meno senza zero, sono zenzero ma nero, sono Silvio ma sincero, ora non mi dai del tu, sono l'orto di chi è morto, sono un arto tutto storto, sono Cristo non risorto, sono neonato senza parto, sono sportello sempre aperto, sono inganno senza torto, dopo cena senza mirto, del tessuto senza sarto, sono uscito dal selciato per cercare il mio passato, l'ho trovato era scaduto, addio penne con ragù, sono calvo con la tinta, sono colombo senza pinta, sono banco nota finta, cioè le corna di lamù.

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti. Perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

mesi per fare la tesi. Sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Ballesi. Poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi. Però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi. Fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi. Thank you.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti non globali, tutte le associazioni pacifiste scendono in strada a centinaia di migliaia, contestano che pochi paesi ricchi decidano i destini del mondo. La città viene letteralmente blindata, si costruiscono più grati per delimitare la famosa zona rossa, inaccessibile a tutti. Le misure di sicurezza raggiungono punte mai viste. La prima manifestazione scorre pacifica.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio, diciamocelo,

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andato a male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere oltre a quello del piacere, un po' di sale e

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente.

convinto che ti piace alle tue pervertite amiche. Io non l'ho mai capite, queste tipe emancipate, che vogliono possedere senza essere possedute, che vogliono certezze che non dicono ti amo, così c'hanno la scusa per tradire il loro uomo. Io non l'ho mai capito, questi tipi innamorati diventano giocattoli usati.

0: quando mi metterà là. È un diesel.
1: No, è elettrica. Va più un diesel. È elettrica.
0: È un diesel.
1: No, è elettrica. Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta.
0: C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qua?

0: Diesel. È un diesel elettrico. È un diesel. Ma che diesel, adesso c'è elettrico. Il diesel costa troppo. Con quello che costa, non si usa più, capito? Oh, che c'è la colonnina. Cioè, non c'è la... Dov'è la colonnina? Quella colonnina di qua, devi metterla là. Qua non si vede. Vengo via con l'elettrica, cosa faccio? Ci attacco il rasoio, ci attacco.
1: C'era spostare la macchina di prima.
0: Ecco.
1: La voglio

0: elettrica. Questa macchina qui è elettrica. Come elettrica? È elettrica. Letterariamente. E non ce ne se ne libera, no? Dove la metto? Ah, ecco, sì, la mettiamo qua. Sì, lei però si calmi.
1: Disc jockey! Vuoi venire fuori te?
0: Beh, vai fuori dagli armadi.
1: Non vieni fuori te!
0: No, posso, c'ho qui gente.
2: Fammi un piacere.